0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 3:00.
2: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento di notizie in sintesi dall'Italia e dal mondo. Sono le 3 appena passate. Ieri traffico aereo in tilt nel Regno Unito, coinvolti anche gli scali di Londra Heathrow e Gatwick. Ritardi e disagi si sono registrati anche in altri aeroporti. Alla base di tutto un guasto tecnico al controllo del traffico britannico. Il sistema scolastico statunitense non supera l'esame della sua popolazione. Secondo un recente sondaggio di Gallup, solo un terzo, il 32%, ha promosso il modello a stelle e strisce dalle elementari alle superiori. L'attuale livello di soddisfazione certifica un crollo di 11 punti percentuali rispetto a 2 anni fa. È anche il più basso da quando Gallup ha iniziato a fare rilevazioni 27 anni fa. A Roma sono terminati i lavori di restauro e di valorizzazione delle terme di Traiano. Sono state restaurate e riportate alla vecchia luce le esedra e la galleria sotterranea. Sono custoditi i resti della cosiddetta città dipinta e il grande mosaico. Il sovrintendente ai beni culturali di Roma, Claudio Parisi, presidisce.
3: È un affresco che rappresenta una città antica, sconosciuta, ma particolarmente dettagliata, che ci dà un'idea precisa di come era organizzato il tessuto urbano nell'antichità.
2: E ci fermiamo qui. Il prossimo aggiornamento alle 4. Buonanotte.
4: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare.

0: tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Sorriso!
2: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: Scusatemi, se ci dai una mano, puoi sentirti italiano.
1: L'estate di Sorriso è tutta da ballare.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:02.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Bentrovati. Crisi Federazione Russa-Ucraina, emergono dettagli relativi ai colloqui tenuti a Mosca e a Kiev dagli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, ribadita la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, suscitando una risposta positiva a Mosca e volendo continuare il dialogo, l'ha detto il ministro degli affari esteri russo Lavrov. La corsa generalizzata degli affitti per gli studenti universitari presenta segnali di cedimento. Il mercato appare complessivamente stabile rispetto allo scorso anno, ma con differenze marcate tra città, atenei e tipologie di immobili. Stando all'analisi del centro studi Solo Affitti, una stanza singola parte dai 150 euro mensili di Potenza e arriva ai 700 euro di Milano. Settima giornata dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia. Presentati Bunker di Florian Zeller con Penelope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger e Company di Casey Affleck, interpretato da Nick Nolte, Adelaide Clements, Ben Mendelsohn.

0: scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
1: Sorriso.
2: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5:00.
2: Ben ritrovati, c'è un nuovo aggiornamento in sintesi delle principali notizie delle ultime ore. Ieri Putin ha sentito al telefono Donald Trump. Non abbiamo piani aggressivi verso l'Europa, ha detto il presidente russo. Dopo il trionfo dell'AfD nella regione tedesca della Sassonia-Anhalt, Merz ha detto: siamo scossi ma non ci alleiamo. Poche ore fa è arrivato anche il commento dell'ex cancelliera Angela Merkel. Ha detto: ho il cuore spezzato. Il partito di estrema destra è arrivato al 43,8%. Alice Weidel attacca intanto il cancelliere e dice: è un problema per la Germania.
3: Lo sport.
2: Il Gran Premio di Monza 2026 a bocce ferme è stata un'edizione straordinaria che ancora una volta ha confermato la forza di attrazione di uno degli eventi sportivi mondiali più rilevanti e che ha fatto conoscere un po' di più la Lombardia al mondo. L'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso:
4: ci riconoscono in tutto il mondo per il Gran Premio e quindi anche sicuramente fa parte della nostra patrimonio culturale, della nostra storia, della storia del design, della tecnologia, dell'innovazione, del saper fare italiano. Diamo anche un grande valore e merito ai nostri artigiani, alle nostre tradizioni, alla nostra appunto cultura e alla nostra identità. Quindi complimenti davvero a questo grande evento che ci rende grandi in tutto il mondo.
2: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Sul A14, 2 km di coda tra Forlì e Faenza per un incidente. Siamo sulla corsia verso Bologna. Sulla A4 per traffico intenso, code a tratti fra Trezzo e raccordo tangenziale est di Milano verso Torino. Code a tratti anche tra Milano Est e Pero verso Torino, sempre per traffico intenso. L'uscita di Sesto San Giovanni è chiusa al traffico per chi arriva da Torino a causa degli allagamenti della carreggiata. L'uscita consigliata per chi arriva dal capoluogo piemontese è a Cormano. L'autostrada A1 c'è coda tra inizio A1, Milano-Napoli e San Giuliano per un incidente. Il tempo di percorrenza è di circa un quarto d'ora. Un chilometro di coda anche a Roma fra Torre Nova e Bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. E infine segnaliamo per un altro incidente 6 chilometri di coda in aumento tra Firenze Impruneta e Firenze Nord in direzione Milano. Buon viaggio!
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 7:11 minuti, buongiorno. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso. Aspetta che vado a buttare l'occhio al muro qua. Er Cesarotto. Buongiorno. Ah, questo è il momento, quando apro la seconda ora io mi auguro sempre di trovare qualche nota vocale, la trovo in realtà, però sai quelle belle le signore che ti augurano il buongiorno, che poi ti chiedono quei pezzi che no, non vanno troppo spesso qui a Radio Sorriso, no? Dai 345 48 45 663, ne voglio due, non di più, pronto?
1: Capitano, Sorrisini, buongiornissimo, dai che oggi è bello fresco, sta da Dio!
0: Sì, sta da Dio, dillo a me che qui a Castelfranco sì, è giornata grigia e bigia, insomma, ne abbiamo parlato anche abbondantemente nelle giornate precedenti, si sapeva che arrivava questa perturbazione, da domani anche il sud avrà l'acqua che si merita, però dico io, mi sono mosso alle 4:30. Piovuto dalle 4:30 alle 4:40, proprio nel momento in cui io faccio il tragitto da casina mia, che abito poco distante dalla radio, vengo a piedi, me la son presa tutte quei 10 minuti, sono bagnato fradicio, però ci ho guadagnato la maglietta di Radio Sorriso, perché sono riuscito a farmi dare la maglietta asciutta, no? Sennò mi toccava restare qua fino alle 9 bagnato come come il mulo, no? Dicono il muso a piove, no? faccio capire agli amici, beh, facilmente intuibile anche agli amici friulani, romagnoli, il mulo alla pioggia. Va bene. Che devo fare adesso? Vi devo parlare, volevo parlarvi di una cosa che io sono molto curioso, molto attirato dai mestieri di una volta, e volevo parlarvi di un antico mestiere artigiano a Venezia, è il mestiere delle impiraresse, Costi fa? È folle impiraressa, impiro le perle. Ne parleremo tra poco qui su Radio Sorriso. Adesso musica. Può andare una giornata senza una canzone di Maria.

Walter Lyon. Mezzanotte a Mosca, sei mai stato di mezzanotte a Mosca? Non mai stato neanche a Mosca, ma a Venezia sì, è vero, Venezia sì. Allora, andiamo a Venezia per parlare di perle, di questa festa che è una vera e propria festa, la festa delle impirarese, quindi tradizione, creatività e futuro soprattutto delle perle veneziane. No, l'antico mestiere artigiano delle impirarese e i suoi segreti diventeranno protagonisti al chiostro di San Francesco della Vigna nel sestiere di Castello, dove venerdì giorno 11 del mese di settembre dalle 17 alle 19 sarà ospitata questa festa, la festa delle impirarese, quindi tradizione, innovazione e futuro delle perle veneziane, una tradizione popolare nata e cresciuta soprattutto nel sestiere di Castello. Io ne approfitto per salutare, quando parlo di Venezia, saluto tutti i veneziani, perché lì in centro storico ci ascoltano veramente alla grande. L'iniziativa è ideata e curata dall'impiraressa Luisa Conventi. Ciao Luisa, che mestiere fai? Io faccio l'impiraressa. Luisa Conventi è realizzata poi con la collaborazione di Confartigianato Venezia. L'evento, aperto al pubblico, nasce proprio dalla volontà di far dialogare anche con la modernità questo antico patrimonio, no? Mostrando come una lavorazione profondamente legata alla storia di Venezia sia ancora fonte di creatività, sperimentazione e lavoro in settori come il design, l'alta sartoria o l'oggetto di arredamento. Quindi se vi interessa, venerdì giorno 11 di settembre, chiostro di San Francesco della Vigna nel sestiere di Castello, ci sarà questa festa, la festa delle impirarese, è vero?

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Sorriso!
8: Cari amiche!
9: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
12: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territori e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
13: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
14: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.

Bolsi. Ore 7:37 del mattino. Andrea Vicentino. Vicentino Magnagatti. Hola. Saluto tutti i vicentini, saluto anche i friulani. Oh, la prima rappresentante di cui leggo un messaggio, Sandra Codroipo, che mi scrive: qua è piovuto tra le 6 e le 6:10, adesso c'è un sole che spacca le pietre. Sul serio? Qui abbiamo una giornata bigissima, in Friuli splende il sole. Mi sta raccontando una bugia l'amica di Codroipo. Mi rivolgo agli altri friulani, c'è veramente il sole lì, Friuli. Roberto Cavarzare, buongiorno, continua. Buongiorno. Attenzione, perché tra poco, dopo la festa delle impiraresse, è vero, a Venezia, vi parlerò di un monaco di Norcia. La notizia arriva da Norcia, siamo in Umbria, però si parla di un'impresa sportiva di questo monaco capitata nello stretto di Messina. Oh, i monaci sono fisicati, fanno attività sportiva, però vi racconterò la sua storia e la storia della sua impresa in modo particolare.

su Radio Sorriso, 7:46, la storia del monachiello che ha fatto l'impresa. Si è fatto 4 chilometri a nuoto attraverso lo Stretto di Messina con un tempo vicino al record, ragazzi, Protagonista è uno dei monaci benedettini in Orcia che è stato accompagnato durante la traversata da una barca sulla quale c'era anche l'abate. Padre Benedetto Nivakov, a fare il tifo per lui, Che bello. Si è buttato con il saio in costume. È lo stesso abate di San Benedetto in monte a raccontare l'impresa in una sua riflessione dedicata al rapporto tra vita monastica, esercizio fisico e dimensione spirituale, no? La sua semplice presenza tra gli altri nuotatori è stata una testimonianza silenziosa del fatto che il sano esercizio del corpo può essere offerto a Dio e utilizzato per la sua gloria. L'abate ricorda che nella tradizione dei padri del deserto i monaci erano definiti atleti di Dio e sottolinea come anche la regola di San Benedetto richiami alla necessità di correre finché hanno la luce del giorno. A Norcia, spiega, i monaci cercano di mantenere un equilibrio tra preghiera, lavoro e attività fisica con passeggiate settimanali, uscite più lunghe ogni 3 mesi e il sostegno a chi possiede particolari capacità atletiche come il nostro monaco che si è fatto lo Stretto, no, di Messina. La forza fisica non sarà mai sufficiente, aggiunge però Nivakov, no, ricordando che la debolezza del corpo conduce il monaco verso una consapevole spirituale più profonda, no? Ad agosto la comunità ha inoltre accolto 4 nuovi postulanti desiderosi di intraprendere questa nuova lotta, diciamo una nuova lotta per Dio. Hai visto, fanno lo sport, io chiedo se una volta andavo a passeggiare, facevo le passeggiate veloci e poi si esagerava con la nostra Tiziana che adesso non viene più, ho chiesto un po' a tutti qui alla radio, ho chiesto ad Alex, ho chiesto a Matteo, ho chiesto a Luca, ho chiesto a Patrick, ad Antonella, dai facciamo un po' di sport, se non ho niente, ho capito che se voglio fare lo sport devo farmi monaco, c'è poco da

Band, il nostro concerto, versione chi zomba, abbiamo zomba, si dice abbiamo zombato assieme. Abbiamo zombato assieme e stiamo chiudendo anche la seconda ora. Come passa il tempo, è velocissimo. Mi sembra di essere arrivato a 10 minuti. Mi rivolgo al muro, al nostro bacchecone qui dove arrivano i vostri messaggi. Oh, mi arriva anche Silvana Castelfranco Veneto con Anna. Sono in passeggiata entrambe con le cuffiette. E che bello. È andata a pigliarmi il fresco, questa è la mattina ideale per stirare. Guarda, dopo quando vado a casa, se volete darmi anche la vostra pila di roba, basta scrivermi al 345 48 45 663. C'ho una pila di magliette estive che le ho lavate, ma sono lì oramai da diversi giorni. Qualche d'una la dovrò ribagnare, soprattutto quelle bianche. Vabbè, le ho lì tutte da stirare e da mettere via, perché è il momento di mettere via, insomma, tirare fuori, avvicinare la roba più pesantina, no? Perché la temperatura comincia a cambiare già da oggi. Volete che vi stiri anche la vostra pila di roba? Prenotate Giovanni Zani al 345 48 45 663. Lo faccio così, solo per il gusto di stirare. So che è un'attività che adorate anche voi fare, quindi

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Sotto costo e off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.hit.si.
7: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 8:03.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alieliper. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
11: Ali migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Esther Oretto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a 2 punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
2: E per il gas?
7: Ottima!
2: Internet?
7: Ottima!
2: Mobile?
7: Indovina?
2: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com.

ci siamo ascoltati anche opera dei Titti Bianchi. Buongiorno a tutti, buongiorno Sorrisini, un buongiorno un po' bagnato, possiamo dirlo così, però ci siamo, qualcuno attendeva tanto la pioggia e finalmente è arrivata. Speriamo soprattutto non faccia danni, credo che dove abito io sia sceso l'equivalente della pioggia di un anno. Qui a Castelfranco Veneto invece la situazione è già migliore, però vabbè, dai, non lamentiamoci sempre, nel senso che la pioggia c'è e va bene così. Salutiamo chi scrive: buongiorno, buongiorno Sorrisini, buongiorno all'amica Giuliana di Montichiari, saluto anche Rita di Magnago, sempre presente, con un buon mercoledì. E oggi il nostro poeta Mario di Gazzo Veronese mi scrive: oggi è così, un saluto a ti e un saluto a me, ciao. Grazie Mario, un abbraccione forte, un salutone grande anche a te. Allora andiamo a salutare chi mi scrive: buongiorno, potete farmi ascoltare la canzone dei nonni dell'orchestra Roberta Band? Nidia, da Verona, scusa Nidia, avevo letto male, Nidia da Verona. Certo, come ha fatto Nidia a richiedere la propria canzone preferita? Chiamando allo 0423 736 680, oppure ce l'abbiamo anche in segreteria telefonica il numero dove potete lasciare il vostro messaggino, allo 0423 736 681, altrimenti scrivendoci al 345 48 45 663, proprio come ha fatto lei, come ha fatto Nidia. E vi ricordo anche qual è l'argomento del giorno, perché ripartono le scuole, mi sembra nella giornata di domani, giusto? Magari correggetemi se qualcuno ha già iniziato, sono sicura, qualcun altro invece inizierà domani. Come si chiamava? Vi ricordate come si chiamava la vostra maestra o il vostro maestro? Perché adesso ce ne sono magari due, tre per classe, ma una volta ne esisteva uno o una. Vi ricordate come si chiamava la vostra maestra o il vostro maestro? Dai, raccontatecelo. Andiamo con Roberta Band e Canzoni dei Nonni.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire. Bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché starli a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

ritorniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare al caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: valzer dell'amicizia, Walter Gianarelli su Radio Sorriso, così accontentiamo l'amica Lidia di Spinea che ce l'ha richiesta. Tra l'altro Lidia mi racconta proprio come si chiamava la sua maestra, perché questo è l'argomento del giorno. Vi ricordate come si chiamavano i vostri maestri, i vostri professori? Magari io dico maestra perché era la prima, quella dell'asilo, quella della scuola materna, oppure quella delle scuole elementari, o via via, insomma, medie, chi ha fatto anche le superiori. Insomma, datemi un nome di una vostra maestra, un vostro maestro, un vostro professore. Lidia dice Luisa, e pensa, dice, conservo ancora una lettera che mi ha scritto nel 1952. Al tempo me l'aveva scritta in matita perché con lei non aveva la penna. Pensate un po', le maestre che scrivevano anche le lettere agli studenti. Che bella questa cosa. Io me la ricordo anche della mia maestra, che poi è stata con me 3 anni, perché è stata anche la maestra di mia mamma. Vabbè, ma questo poi magari ne parliamo dopo. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Nel frattempo raccontatemi il nome o il nome della vostra maestra o maestro.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sorriso.
11: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
12: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
13: Sottocosto AEO.
14: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
15: AEO, il meglio vicino a te.
16: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre!
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
20: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

Eccola qua, Castellina Basi, buongiorno, sorpresa, sorpresa, buongiorno. 9.45 e la Iris se n'è andata, cioè no, nel senso buono, ha avuto un contrattempo e quindi la sostituisco io. Le cose belle della diretta sono anche queste, no? Quindi portate pazienza fino alle ore 11, dovete sopportarmi, dovete sentire la mia voce. Non sono Iris, Iris sta benissimo, però ha avuto un piccolo disguido, diciamo così. Vabbè, dai, 9.46 minuti, siamo in diretta su Radio Sorriso. La voce che sentite è quella di Massimiliano, che generalmente la si sente da mezzogiorno alle 14 con Tiziana. Oggi, in via del tutto eccezionale, ci sono io, anche perché credo di non aver mai fatto dalle 9 alle 11, quindi una cosa veramente incredibile. E basta guardare fuori dalla finestra, sta piovendo di brutto, visto che stasera ho la cena con i colleghi. Quando deve piovere? Oggi! E io volevo far tutto in giardino. Ieri taglia l'erba, sistema la siepe, fa tutto bello, pulisci. Dov'è? Piove. Vabbè, dai, troveremo un'alternativa. Allora, io non so chi avesse richiesto tutto Pepe di Castellina Pasi. Comunque, salutiamo Lina, salutiamo anche Renza di Sant'Angelo di qualcosa, che riguardo l'argomento del giorno oggi che si parla. Aspetta un attimo, perché ovviamente sono ripartite le scuole. Vi ricordate come si chiamava la vostra maestra, il vostro maestro, quando andavate, che ne so, alle elementari oppure anche alle medie? Quindi la Renza scrive che il maestro si chiamava, non riesco a leggere, comunque vabbè, Emeraldo? Omar? Non so, vabbè, scrivo talmente male da Iris, non so, solo lei si capisce. Andiamo con Gianni Drudi, L'ultimo clown.

0: sono pronto.
1: Gianni Drudi con L'ultimo clown, produzione anche questa 2026, le 9:51 minuti, ancora una buona giornata, non sono Iris, non mi sono trasformato in nessuno, sono solo e semplicemente Massimiliano che sostituisce Iris, poi alle 11 fino a mezzogiorno arriverà anche Tiziana. Va bene, allora dovevamo salutare sulla canzone di Mario perché sì, mi ha lasciato un po' così, no? Dovevamo fare e leggere un messaggio, oggi è il nostro 50° di anniversario di matrimonio, per cortesia potete dedicare Ho scelto te di Omar Codazzi, Mario e Maria di Dolo, quindi Mario e Maria tanti auguri da tutto lo staff di Radio Sorriso per il vostro 50° anniversario di matrimonio. Chissà se mai io ci arriverò, so che l'anno prossimo sono 25, ma questo l'anno prossimo, sempre che ci arrivo, eh. Andiamo con il sentire questo messaggio di Cinzia di Ampezzo.
2: Ciao Sorriso,
1: ciao.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Cinzia,
1: senti
2: di
1: che
2: Ampezzo.
1: Voce bella.
2: Io ho un ricordo meraviglioso e indelebile.
1: Sì.
2: Il mio maestro Neo Gonano, della scuola elementare di Ovaro, è stato per me l'inizio di un percorso,
1: sì,
2: che con il suo ricordo è meraviglioso.
1: Bene, dai.
2: E il percorso scolastico delle elementari, veramente grazie a lui, un grande. Vi racconto cosa portava da mangiare a merenda.
1: Sì, dai che sono curioso.
2: Marmellata, che a me piace un sacco, ho imparato da lui. Ciao.
1: Polenta e marmellata, non l'ho mai provata, però ci proverò. La polenta la farò anche questa sera, tempo permettendo, mamma mia. Comunque va bene. Allora, a proposito del mio maestro. Ora, siamo ancora in contatto con il maestro Gianfranco, si chiamava Gianfranco, e abbiamo messo su un gruppo gli amici di Dovero, di Castiglione Mantovano, e dentro questo gruppo c'è ancora il maestro, quindi ogni tanto ci scriviamo, ci facciamo gli auguri di compleanno, anche quando è il compleanno suo, e quindi lui risponde, ci troviamo ogni tanto, un anno sì, un anno no, facciamo le cene. Chi arriva con i quaderni a quadretti ancora scritti con tanto di correzioni in rosso, eccetera, eccetera. Cioè, è veramente una cosa bella, carina, no? Cioè, considerate che ho 50 anni e quindi il maestro ne avrà sicuramente una settantina, anche di più, 75, anche. Quindi, insomma, saluto anch'io Gianfranco, che è il mio maestro delle elementari, insomma, gli volevamo veramente molto, molto bene. Ma ricordiamo il numero della musica, perché l'argomento del giorno, come avete potuto intuire, si parla se vi ricordate come si chiama la vostra maestra o il vostro maestro, che ne so, delle elementari, delle medie, più che altro che l'asilo, magari l'asilo non vi ricordate più di tanto, però elementari e medie magari anche sì, e se volete dire come si chiamava, magari lo salutiamo, sempre che ci sia ancora, insomma, voglio dire, sono passati veramente tanti tanti anni. Comunque, un bell'argomento del giorno, visto che appunto sono riaperte le scuole da un paio di giorni, chi prima, chi dopo, chi oggi, chi domani, chi venerdì, saremo tutti al 100%, confusione per la strada, soprattutto anche poi quando piove, no? Perché quando piove è un disastro. Macchine di qua, macchine di là, bambini, ragazzi, con l'ombrella, con il motorino, con le biciclette, mamma mia! Vabbè, bisogna partire 10 minuti prima, eh. Manuel Malanotte, Frammenti di noi. Era

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio.
2: Sono le 10:04.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
5: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
6: Ali migliora la vita.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno, ecco le ultime notizie di oggi. La scuola veneta arriva al nuovo anno con basi solide. Abbiamo lavorato per mesi e con particolare intensità durante l'estate perché l'anno scolastico inizi nelle migliori condizioni. In Veneto ci saranno 528.000 studenti delle statali che torneranno tra i banchi e dietro ogni numero ci sono studenti, famiglie, insegnanti e personale. Lo rileva il direttore generale dell'ufficio scolastico per il Veneto, Marco Bussetti.
9: L'amministrazione comunale di Venezia sta lavorando a una nuova articolazione e a un adeguamento dell'imposta di soggiorno anche con una revisione delle categorie e delle strutture ricettive alla luce delle nuove tipologie introdotte dalla normativa regionale e a tal proposito l'assessore al bilancio Michele Zuin e l'assessore al turismo Silvia Peruzzo Meggetto hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria.
8: È stato presentato il progetto per raddoppiare la strada regionale 308 del Santo. Quasi 50.000 i veicoli al giorno che la utilizzano. La regione del Veneto ha stanziato i fondi per progettare le quattro corsie tra gli abitati di Meianiga e Cadoneghe. Il presidente della regione, Alberto Stefani.
10: Permetterà chiaramente una maggiore viabilità lungo tutto l'asse della SR 308, quindi sia provincia di Treviso che provincia di Padova, e si potenzia un'infrastruttura strategica per il nostro territorio.
9: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Sorriso!
16: È il momento di Farfalle su due ruote.
17: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
18: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania.
2: Ed eccoci nuovamente in diretta alle 10-11 minuti, dopo appunto Sei Tutto di Elena Cammarrone ed un altro disco novità. Ritorniamo a leggere un po' di WhatsApp che sono arrivati. Non sono Iris, sono Massimiliano in sostituzione per un imprevisto. Allora, la canzone di Gianni Drudi, L'ultimo clown, era stata richiesta da Mariangela, che mi scrive che la professoressa si chiamava Piera e gli è rimasta nel cuore, quindi grazie Mariangela per aver mandato il messaggio al 345 48 45 663 e un saluto anche ad Alessandria, scusate, a Piera, la maestra di Mariangela. Bene, poi proseguiamo, salutiamo Anna di Rosà, andiamo a Buia precisamente a salutare Donatella che scrive molto probabilmente a Iris: buongiorno tesoro, la mia maestra si chiamava Elena, quella della Barbara Gilda. Buona giornata a te, tutti i sorrisini, Donatella, un bacione grande grande grande. Grazie Donatella anche a te. Poi ciao bellissima, riguardava Iris, sono Adriano, il nome non me lo ricordo più anche perché spesso mi dimentico anche il mio. È preoccupante però sta roba, Adriano, insomma, no, non dirlo neanche per scherzo. La cosa c'era è che ormai non c'è più, però so che stanno procedendo per la beatificazione in attesa che diventi santa. Ah però, insomma, una bella maestra. Se puoi accontentarmi, gradirei un bel viennese. Allora dai, lo carico e poi sicuramente te lo mando. Andiamo a Padova, salutiamo la Bruna da Lozzo e mi dice, io ricordo Maria Teresa, mi voleva tanto bene.

Bene, un giorno mi ha regalato un nastro di velluto blu e me l'ha legato nei capelli con il fiocchetto da un lato. Ah, che bello, che bel ricordo, cara Bruna. Va bene, dai, andiamo con Torna Pedro, orchestra del Castellina Pasi, 1972. E poi ci colleghiamo un attimo con Iris perché si deve collegare a sua volta con Acerbis.

0: In questa giornata andiamo a salutare il nostro amico Alberto di Acerbis. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno a te, buongiorno, buon gustai d'Italia, buongiorno, ciao Stelo, un saluto a tutti. Ma settembre e ottobre sono ancora due mesi importanti, nel senso che la scarpetta mica la fai soltanto a maggio, giugno, luglio e agosto, quindi che l'abbiamo studiato insieme a voi e mi avete tirato bene il prezzo, specialmente tu, sentiti responsabile. 50, lei ride sempre quando io faccio questi prezzi, gli amici di Radio Sorrisi, lei goda come un riccio, ragazzi. 55 euro per tre bottiglie di olio estratto freddo Acerbis. Non sto a allungarvi il brodo, sapete di cosa parliamo. Due, il fresco di frantoio da usare in cucina e a crudo. Una, il primo novello etichetta nera, quello della domenica. Ti ricordi, Iris, quando ci comperavano il vestitino nuovo, dicevano: ascolta, questo qua lo metti, vai a messa.
0: È il vestitino della domenica.
1: È della domenica, perché era quello più bello, quello più importante. E lì avete anche una bottiglia di quello. Più, non una, non due, ma sei scatole di tonno Contrada San Cosumano Pinna Gialla prima scelta. La somma sono 70 euro. Voi stamattina, non lo chiedo, lo sai, non dico mai fate scoppiare i telefoni, vi dico, chiamate, perché questa promozione non può durare tutta la vita. 55 euro, il trasporto non lo pagate. Come si fa a ordinare? Si chiamano 030 68 40 48 oppure olioacerbis.com. Guardate, lo facciamo perché vogliamo che più gente possibile abbia la possibilità di provare, ne sentono parlare da tanto tempo, il vero olio italiano estratto a freddo che il mondo ci invidia, amici. Guardate che i prodotti italiani, io parlo dell'olio, sono i migliori al mondo. Aiutiamo un po' l'economia acquistando prodotti veri e genuini, come ascoltare la bella musica di Radio Sorriso. 55 euro, chiamate adesso 030 68 40 48, perché Iris, cosa diceva mio nonno?
0: Che l'olio bu viene sempre a gala.
1: E allora, chiamate adesso, vi ascolto Radio Sorriso.
0: Grazie Alberto.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Alla prossima.
2: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
3: Ciao, sono Fernanda di Cerea. Si può ascoltare la canzone Binario 3?

0: Ed eccolo qua, Marco e i Niagara con Binario. Sì, beh, era tanto che non la sentivo ed è stata richiesta da un attimo che la cerco, perché da qualcuno sicuramente è stata richiesta. Vediamo un po'. Sì, vabbè, poi magari sicuramente qualcuno me la, lo saluterò andando a leggere appunto i vari WhatsApp. Adesso andiamo a salutare anche l'amico Tony di che mi ha chiamato e mi diceva che la maestra, insomma, professoressa maestra, si chiamava Teresa e se la ricorda ancora. Quindi grazie Tony per aver chiamato. Andiamo a leggere altri WhatsApp. Ciao Massimiliano, sono Simone, vorrei ascoltare un ballo di gruppo La Bomba, è pronto? Mentre per Tony ho scelto Il Sogno della Farfalla di Gianni Dego. Poi la Bruna invece, sentiamo l'audio.
1: Buongiorno. Ciao. Sono Bruna di Verona.
0: Ciao.
1: Bravi ragazzi.
0: Grazie.
1: Allora, io il nome della mia maestra che ho avuto dalla prima e alla terza elementare si chiamava Rosa Fumanelli.
0: Oh, anche il cognome.
1: Che mi ha portato, che mi ha dato quando sono andata alla prima comunione, che allora si andava a 7 anni. E poi la quarta e la quinta l'ho fatto con un maestro che si chiamava Emilio Lavagnoli.
0: Pure ti ricordi il cognome?
1: Brava. Io ho più di 70 anni. Grazie. Vabbè. Di tutto, buona giornata.
0: Tony ne ha quasi 90, quindi voglio dire, andiamo avanti con l'argomento del giorno, che oggi vi chiediamo come si chiamava la vostra maestra e il vostro maestro. Ditecelo pure al 345 48 45 663 o chiamandomi allo 0423 73 66 80.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
9: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
10: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
11: Info al 0423 7367.
12: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
13: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come

0: voce di Pietro Galassi, così come tutta l'orchestra eternamente su Radio Sorriso, più giovane che mai. Io oggi sono veramente un po' in confusione con le vostre richieste e le vostre dediche. Comunque andiamo a salutare Ecle e Angelo, che mi dicono che la maestra si chiamava, oddio, ho scritto peggio della Iris e non riesco a leggere quello che ho scritto, scusatemi. Ma veramente è una cosa incomprensibile. Forse un geroglifico è meglio. E no, proprio guarda, non riesco a capire. Ho fatto uno scarabocchio. Vabbè, dai, portate pazienza, comunque li salutiamo. Poi andiamo con
1: buongiorno.
0: Ah no, questa l'abbiamo già sentita. Boh. Sandra di Cittadella. Ciao Max, sorpresa sentirti a quest'ora. Bene bene, buona giornata e scusa. Ma scusa di cosa? Figurati. Ti riscrivo a proposito della maestra delle elementari. Si chiamava Ersilia. E non era nemmeno italiana, ma istriana. Ciao. Oh, bene, bene, bene. Poi, Dario di Trieste. Ciao Max, benvenuto. Dopo tanto ti aspetto a Trieste. Ma guarda che io quando arriverò a Trieste è un... non dico un sogno nel cassetto, perché, insomma, voglio dire, in due ore ci si arriva a Trieste. Però io Trieste non l'ho mai girata bene, bene, bene, come si dovrebbe fare come una città turistica, oltre che marittima, e quindi quando arriverò, perché arriverò io e mia moglie, sicuramente ti farò sapere, ok? Una canzone di Galassi eternamente, ti abbiamo appena accontentato. Poi Max, purtroppo i miei maestri erano cattivi di Trieste, non ricordo i miei maestri Torre Pedrera, i maestri erano Antonietti, che non c'è più, e ancora maestro Grilli, che non so se ci siano. Dario di Trieste. Oh, hai capito? Poi un altro messaggio che è meglio che non legga. Sentiamo questo, sentiamo.
2: Io ricordo le bacchettate del maestro Rossi.
0: Ecco.
2: In terza elementare.
0: Aia.
2: Che veniva dal paese di Chiari. Che botte.
0: Ma scusa, se ti dava le basse...
2: Parlo degli anni 1950, 50. Forse anche prima.
0: Ok, ok. Però, voglio dire, se ti dava le bacchettate, forse te le meritavi? So che eri un pochettino birichino, eh? Non ci mancherebbe. Però posso dire una cosa? Posso dire? Allora, io negli anni 70 non c'era ancora la transizione, molto probabilmente, della scuola, passatemi il termine, severa, tra virgolette, quindi bacchettate, eccetera, eccetera. E la scuola normale, quella che insomma ci dovrebbe essere adesso. Però io dico, vedendo anche i miei figli, quindi mi assumo la mia responsabilità per quel che... Però secondo me io non ho vissuto proprio l'età della stecca in classe, però da mio papà sì, ciabattate di qua, insomma sì, per mettermi in riga. Io con i miei figli purtroppo non sono mai riuscito, passatemi sempre il termine, ad alzare le mani, perché ho un'altra filosofia. Però secondo me a scuola lascerei andare un po' di più il professore o il maestro. Secondo me, sbaglierò, forse sì, sbaglierò, forse no, non lo so, ci saranno sicuramente dei pareri contrastanti per tutte ste cose. Però visto come stanno crescendo i nostri figli, e non potete dire di no, ovvio, non tutti, però secondo me, come la leva militare, 6 mesi di quelli belli tirati da farti capire, tra virgolette, chi comanda, io un pensierino lo farei, sì. Vabbè, ma non è questo l'argomento del giorno, ci mancherebbe. Oggi parliamo di come si chiamava la vostra maestra, il vostro maestro all'elementare.

0: Laura, secondo Casa Dei, 10 e 50 minuti primi. Ma allora, io non riesco sicuramente già ad accontentarvi tutti, perché io so che la mattina è una fascia da in, è una fascia da VIP. Non è come dalle 12 alle 14 che tutti stanno mangiando, tutti stanno facendo il pisolino. Alla mattina dalle 9 alle 12 è una super fascia, immagino, cioè, c'è da lavorare il triplo, per accontentare, rispondere al telefono, così. Vabbè, allora salutiamo Rosella, che mi richiedeva una canzone, adesso vado a cercartela. Poi salutiamo anche Silvano, che ha cambiato un sacco di maestre, Origa, Eda, Giuseppe e chi più ne ha più ne metta. Poi andiamo anche a sentire Giuseppe di Vicenza, l'abbiamo sentito? No, aspetta, andiamo.
1: Ciao ragazzi, la mia maestra in seconda elementare, che mi ha portato fino alla quinta, si chiamava Anna Graziani, via Pindemonte,
0: pure,
1: 36,
0: pure la via
1: Vicenza. Siamo stati in contatto sempre fino a che è deceduta, poverina. Ciao a tutti.
0: Ciao, ed era Giuseppe.
1: Scusa, sono Giuseppe da Braganza.
0: No, figurati, ciao. ci mancherebbe. Comunque sei nella rubrica del telefono di Radio Sorriso, vero? Poi Carolina di Conegliano, l'abbiamo sentita? Io sto già facendo confusione.
2: Ciao Carolina di Conegliano, in parte sono d'accordo con te.
0: Per cosa?
2: Che l'insegnante dovrebbe essere un po' più severo.
0: Una tiratina
2: d'orecchie.
0: Poi il genitore
2: denuncia l'insegnante. Sai cosa ha detto una preside a una mamma? Questa mamma ha detto alla preside: perché siete voi che educate i figli, nostri figli,
0: i genitori.
2: La preside ha risposto: cara signora, noi a scuola continuiamo il lavoro che voi fate a casa.
0: È tutto da vedere, perché io capisco, perché conosco anche, ho amici professori, maestri, eccetera, hanno le mani legate, non possono più far niente, perché comunque, ma è un discorso personale, non voglio neanche apro e chiudo la parentesi, io gli lascerei un po' più di libertà ai professori. Di sicuro io, se prendo un ceffone, una tirata d'orecchio mio figlio, di sicuro non lo denuncio, non vado dal preside, gli ho detto: se te l'ha tirato, te lo sei meritato, punto e basta. A volte le note servono fin là, ma comunque sono discorsi personali, non voglio aprire. L'argomento del giorno sono i maestri, se vi ricordate il nome o meno di chi insomma vi ha portato avanti con lo studio. Poi ci sono pareri discontranti, cioè tutto bisognerebbe veramente fare una cosa non radiofonica, per carità, però ognuno ha la propria idea e io le mie idee le espongo. Poi di sicuro non tutti saranno contenti, d'accordo, c'è chi è contrario, come tutte le cose, no? Chi è di destra è contrario alla sinistra, chi è di sinistra è contrario alla destra, c'è il centro che fa l'ago della bilancia, tutto così. E quindi vabbè. Poi ciao, sono Ornella di Mira, il militare fa bene al cervello che non hanno più 6 mesi, sì, ma al posto di 12 piuttosto di niente, io dico meglio più tosto, facciamogli fare 6 mesi. È tutto qua, no? Il mio discorso della leva obbligatoria, cioè che hanno tolto chissà poi perché, sempre per una questione sicuramente economica, però. Poi bravo Max, oggi lasciamo fare quello che vogliono e loro hanno rispetto per gli anziani, scusa, erano tutti a scuola. Vabbè, sì, lo sfogo di Dario ci sta, ma non parliamo di queste cose, non parliamo di maestri che hanno fatto bene, hanno fatto male. Se vi ricordate il nome dei maestri delle elementari, tutto qua. Poi ci ho aggiunto io un pizzichino di cosa mia personale, perché io quello che devo dire lo dico, non è che non ho offeso nessuno, spero, no? Quindi bene. Allora io andiamo con, dai, facciamo un po' di casino. Facciamo un po' di casino perché bisogna svegliarci qua, sono quasi le 11. Dobbiamo portare il sole, perché io questa sera ho la cena, volevo fare la cena in giardino. Mannaggia, casino totale. Omar Lambertini.

facciamolo sto casino totale? Dai, 10:57, io vi devo salutare purtroppo, ma non me ne andrò finché non ho letto tutti i vari messaggi che sono arrivati. Ciao a tutti, la mia maestra si chiamava Maretto Flavia, era molto buona e gentile, non ero brava a scuola, prendevo spesso zero, poi le facevo pena e lo trasformavo in un fiorellino, mo che dolce. Grazie mille maestra Flavia, buona giornata a tutti, sono Cinzia di Padova. Ciao Cinzia. Poi andiamo da Cristian. Ciao, io sono stato fortunato, ho avuto un professore di religione che era anche il mio sacerdote della mia parrocchia e lui si chiamava Don Antonello, quindi salutiamo anche Don Antonello. Abbiamo l'ultimo appena arrivato, ciao Giovannino. Roberta, hai cannato, anche se è una voce maschile, ma vuoi mettere la mia con quella di Giovannino? Scusami, No, sono Massimiliano, ma sei perdonata. La mia maestra si chiamava Luigina, un'insegnante fantastica, mi ha portato dalla prima elementare alla quinta. Sono sempre andata a trovarla fino alla sua morte. Bellissimo ricordo. Mi faresti sentire la casalinga di Ornella Nicolini? Grazie, Roberta di Vicenza. Ciao Roberta. Allora la lascio a Tiziana, perché adesso dalle 11 a mezzogiorno, anzi facciamo dalle 11 all'una ci sarà Tiziana, da mezzogiorno alle 2 la prima ora assieme a Tiziana, poi continuerò da solo fino alle ore 2, ok? Nel frattempo Paolo Bertoli con una bella mazzurca. Ci sentiamo a mezzogiorno con la mia voce. Ciao a tutti!

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Sottocosto EO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 11:04. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Bentrovati. Oggi giornata di sensibilizzazione sulla sindrome feto-alcolica e sui disturbi correlati, condizioni causate dall'esposizione del feto all'alcol durante la gravidanza. In Veneto il consumo di alcol in gravidanza riguarda il 18,9% delle future madri. Il 2,5% è stato interessato dal cosiddetto binge drinking, cioè 4 o più unità alcoliche assunte in un'unica occasione.
3: Nella tarda serata di ieri un motociclista residente a Sacile ha perso la vita a Cordignano in provincia di Treviso scontrandosi con un furgone. L'incidente è avvenuto poco dopo le 23 lungo la statale 13 Ponte Bana in via Maestri d'Italia. La vittima è Bulaksut Hamza, 28 anni, di origine marocchina.
2: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge che riconosce, tutela e valorizza la tradizione del presepio. È un viaggio tra arte, borghi e vie d'acqua. Il cuore della legge nasce dal desiderio di unire e dare voce alla ricchezza diffusa in ogni angolo del Veneto.
3: La rassegna Vicenza Oro September cresce ancora. La Kermesse Orafa Internazionale, che ha chiuso i battenti in fiera dopo 5 giorni, ha registrato una crescita del 4% di presenze rispetto all'anno scorso. Le maggiori presenze estere arrivano da Regno Unito, Germania, Cina, India, Romania, Svizzera, Spagna, Danimarca, Colombia e Belgio.
2: Grazie per averci ancora una volta seguito, a risentirci più tardi.
0: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Permesso? Bella grigliata. Che bella terrazza!
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Sorriso!
1: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immagina con Lara Agostini. Eccomi qua, buongiorno, buongiorno a tutti da Tiziana, ben ritrovati. Allora, dico subito l'argomento del giorno. Oggi si parla di parole, parole gentili, è vero? Quelle parole che ci scaldano il cuore, un grazie, un ti voglio bene detto spontaneo, un come stai detto col cuore, oppure semplicemente un sorriso. A volte basta una parola gentile per cambiare completamente la giornata. Qual è la parola o la frase gentile che qualcuno vi ha detto e che non avete mai dimenticato? Questo vi chiedo oggi di raccontarmelo con un bel vocale al 345 48 45 663. Grazie all'ascoltatore, eccolo qua, Sasha di Trieste, che fa: l'ascoltatore vi sorride, ciao. Grazie Sasha, ricambio il tuo bel sorriso e andiamo subito ad ascoltare Luca Bergamini, dopodiché daremo nuovamente la linea a Iris, che sarà in diretta con la dottoressa Miriam.

0: E come annunciato a Radio Sorriso la dottoressa Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Io stamattina volevo parlarvi di una problematica che sicuramente colpisce tutti. Non c'è nessuno che può dire no, io questo problema non ce l'ho. E parlo di artrosi. L'artrosi che cos'è? L'artrosi è nient'altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari. Sappiamo che la cartilagine è quel tessuto che riveste le articolazioni. È un tessuto che non fa male di per sé, perché la cartilagine non ha vasi sanguigni, non ha terminazioni nervose, però è il cuscinetto che fa da ammortizzatore sulle nostre cartilagini. Cosa succede? Che quando questo cuscinetto si sgonfia, le articolazioni si sfregano, si toccano, abbiamo infiammazione, abbiamo dolore. Noi possiamo agire in un modo molto molto semplice attraverso un integratore alimentare che si chiama ACE-UC2. Chiamatemi se volete poi oggi pomeriggio allo 030 68 40 408, vi darò tutte le informazioni del caso. È un prodotto che vi aiuterà moltissimo a risolvere problemi di rigidità articolare, di elasticità, e andrà ad aiutarvi molto anche contro il dolore a livello articolare, perché UC2 è collagene nativo non denaturato di tipo 2 ed è il collagene di cui si nutrono e sono riempite le nostre cartilagini. Quindi noi andiamo a integrare questo collagene che mantiene la sua forma originale e il nostro corpo la riconosce immediatamente nel momento in cui noi la assumiamo. C'è per voi un'offerta straordinaria: una confezione 30 giorni di trattamento 35 euro, 3 confezioni offerta speciale per voi 79 euro, ma se chiamate adesso lo 030 68 40 408 per 4 mesi di trattamento, oltre al trasporto gratuito e a un grandissimo omaggio per voi, c'è anche un prezzo straordinario che voi non immaginerete mai. Chiamatemi adesso per sapere che prezzo è, lo 030 68 40 408.
0: Grazie Miriam, ciao!
1: Ciao, buona giornata!

in diretta con Tiziana, di nuovo nuovamente buongiorno. Allora, oggi abbiamo questo bellissimo argomento che parla di parole che scaldano il cuore. Un bellissimo ricordo me l'ha raccontato Mauro di Oderzo. 40 anni fa è stato operato e ha conosciuto una signora che anche lei si doveva operare, insomma, un problemino. E questa signora era della Puglia e siccome era venuta a operarsi qui a nord, Mauro appunto è dalla provincia di Treviso, e ha fatto due chiacchiere, però lei effettivamente si sentiva un po' sola perché nessuno veniva a trovarla temporaneamente, una cosa insomma temporanea. Allora lui quando uscì dall'ospedale ritornò per riportargli qualcosa che ricordasse la sua Puglia. Infatti ha detto: desidero un po' di olio. E allora lui è uscito, è andato a prendere, poi gliel'ha riportato e lei, con facendo una piccola una lacrima, insomma, non aveva chiesto, in realtà aveva solo espresso questa nostalgia di un cibo tipico della sua regione, no? E allora lui, per farle piacere, le portò proprio una goccia d'olio e qualcosa, insomma, delle arance mi pare che avesse detto, perché per risollevare un po' l'umore di questa signora che appunto veniva dalla Puglia. E con una lacrima gli disse proprio grazie, lo ringraziò in questo modo, e lui quel gesto commovente se lo sente sempre, se lo rivive, insomma. E a proposito di parole che scaldano il cuore, oppure dette proprio con una certa un certo tono, e effettivamente ti rimangono dentro. Oggi è anche il compleanno di una nostra ascoltatrice, oggi 9 settembre, Marina da Marano Vicentino. Complimenti a tutti voi di Radio Sorriso per le brave persone che siete, tenendomi sempre compagnia ogni giorno. Volevo chiedervi se è possibile ascoltare la canzone di Daniela Cavan, essendo oggi il mio 65esimo compleanno. Che dire, tanti auguri cara Marina, tanti auguri. Ecco Daniela Cavan con Angelita Bacia Vita. Saluto anche Mauro di Oderzo e la sua bellissima testimonianza a proposito di parole che scaldano il cuore.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sotto costo AEO.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
16: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
17: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42€, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
5: Sorriso.
18: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: e l'orchestra di Daniele Cordani. Allora, sono le 11.34, fatemi ricordare ancora i nostri numeri di telefono, il 345 48 45 663, mandate i vostri messaggi a proposito di parole che scaldano il cuore e anche per le vostre richieste musicali, ovviamente, oppure chiamate me allo 0423 73 6680, sono Tiziana. E adesso ascoltiamo questo simpatico messaggio arrivato via WhatsApp, ripeto il numero? 345 48 45 663.
1: Ciao, siamo Greta e Gloria,
0: sì.
1: Maneva di Tolmezzo, e vorremmo ascoltare
2: Cina della Foresta
1: del Mulino del Po'.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Musica e magia con Marco e Claudia, una bella canzone richiesta di Roberta Cappelletti qui su Radio Sorriso. Ascoltiamo I miei 20 anni per sempre.

La Isla Bonita con Emanuela Moretto. E allora, qual è la parola o la frase gentile che qualcuno vi ha detto e che non avete mai dimenticato? Raccontatecela e magari oggi possiamo regalarci tutti un po' di gentilezza in più. Francesco ha un ricordo di una ragazza che non ha più visto. Francesco di Montagnana le disse appunto: scorda chi ti scorda, non scordar chi ti ricorda. Ecco. E voi ce l'avete una frase, un aneddoto da raccontarci? 345-48-45-663. Adesso ci sono i Magri Lisoni con Occhi Spagnoli e subito dopo Romagna Mia. Occhi Spagnoli, richiesta da Ernesto di Piove di Sacco.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Sono le 12 e 3 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
13: Ali migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buongiorno da Esther Oretto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a due punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Cari amiche
17: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Sorriso!
20: È il momento di...
21: Ridiamoci su!

0: La Cesarina con i girasoli, eccoci qua insieme,
1: eccoci.
0: Buongiorno collega, buongiorno.
1: È possibile entrare?
0: Guarda, tu quando spacchi che rompi tutto è una cosa.

Buona domenica ad Animus Band, vado a salutare Nadia da Treviso, un abbraccio forte cara Nadia, e invece proseguiamo con le canzoni che stanno arrivando via messaggino, via telefono, le state richiedendo al 345 48 45 663 oppure 042 373 6680. Ciao, per piacere puoi dedicare a mia nipotina Sofia il ballo del pinguino? Grazie e buona serata. Certo Kate, dedichiamo a Sofia il ballo del pinguino, genio e Pierrot, ma prima invece andiamo ad accontentare Renato da Villa del Conte con Oceania. Una buona serata anche a te Renato.

0: Basta.
1: Il ballo del pinguino, Gianni e Pierrozzo, come richiesto da Katia per la nipotina Sofia. Ancora una buona serata, ragazze. E adesso invece andiamo in quella di Villa Franca e andiamo ad accontentare Fiorella, che voleva dedicare la prossima canzone, ovvero Lisa dagli occhi blu, dell'orchestra di Filadelfia, al nipote Lorenzo, che ha fatto un pensierino per lei. E quindi lei era tutta felice, fa: io non posso che ringraziarlo e dedicargli una canzone. Quindi Lorenzo, grazie da parte di Fiorella per il gesto che hai fatto, e ci ascoltiamo Gabriele dell'Orchestra Filadelfia con Lisa dagli occhi blu. Buona serata anche a te.

0: Stai ascoltando Cocktail di Sera.
1: Avete arredato il terrazzo, che bello!
2: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
1: Difficoltà?
2: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
1: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Sorriso!
7: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
12: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Sorriso.
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ed era Lara Agostini Band con il brano Immagine alle 18.38 qui su Radio Sorriso. E io vado a ricordarvi un appuntamento che si svolgerà venerdì 18 settembre a Belluno. Il Circo Magico vi invita ad uno spettacolo imperdibile. È la serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti grandi e piccoli a bocca aperta. Non perderlo e prenota il tuo posto gratuito chiamando il nostro centralino in orario d'ufficio tra le 9 e le 18 allo 0423 7367. Il Circo Magico sarà in via dell'Artigianato a Carossa in provincia di Belluno e abbiamo i biglietti disponibili per gli spettacoli del 18 settembre alle ore 17 o alle ore 21, per cui 0423 7367 per andare a vedere uno spettacolo magico del Circo Magico. Andiamo invece, restiamo in territorio bellunese, andiamo a salutare Giuseppe che chiede una canzone, la sentiamo già in sottofondo, Grande grande amore, Linda Biscalo, e con questa canzone vuole salutare e augurare una buona serata a tutti i sorrisini all'ascolto. Una buona serata anche a te, Giuseppe.

E sulle note di questo tango Ole Guapa di Pasqualino Petris vado a salutare Luciana e Silvano. Una buona serata anche a voi ragazzi e un buon ballo, visto che a breve raggiungerete la sala da ballo. Andiamo avanti e andiamo a salutare l'amica Giovanna che mi chiede una canzone di Luca Bergamini e ho scelto per te L'amore così. La sentiamo già in sottofondo, tutta per te Giovanna. Una buona serata anche a te.

Polca romagnola, Giuseppe Spinelli e Veila, 18:53 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a ricordarvi i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri sorrisi. 345 48 45 663 per il messaggino, 0423 736 680 o 81 finale per quanto riguarda la telefonata. E io vado ad introdurre l'argomento che magari potremmo trattare nella prossima ora, perché visto, guardando fuori dalla finestra, vedevo tante nuvole e mi stavo chiedendo: che tempo fa da voi adesso in questo momento? Piove, ha smesso di piovere, finalmente si respira, c'è un'umidità pazzesca? Fatemelo sapere via messaggino o via telefonata. Nel frattempo andiamo ad accontentare un altro amico, andiamo ad accontentare Lucio dalla provincia di Venezia, nello specifico da Bibione, che ci chiede una pizzica di Gio Valeriani. Insieme a Lucio ci ascoltiamo appunto la pizzica. Buona serata anche a te.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Sorriso.
8: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
9: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza da risolvere. La norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Germania, il cancelliere Merz annulla la prevista telefonata con Donald Trump. La decisione dopo che il presidente americano si era congratulato sui social per la vittoria di Alternative für Deutschland. Siamo al tennis in chiusura, US Open. Alcaraz cede allo statunitense Shelton in 5-7. L'americano trova ora in semifinale il connazionale Tiafoe alle 20:45 italiane, l'altro quarto tra Khachanov e Block. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: 0423 736680. Se la chiami, ti risponde con un sorriso.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Sorriso.
16: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Cuore Zingaro, Sonia Mori, il brano del mese del gruppo editoriale AB Record qui su Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Ribuonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20, quindi un'altra buona ora di dediche e richieste allo 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata, oppure 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino. E appunto vi sto chiedendo il meteo dalle vostre parti, perché prima sentivo che in provincia di Verona cominciava a fare fresco, si respirava Belluno, mi dicevano sì, finalmente si respira anche se ha piovuto tanto, ma ce n'è ancora bisogno. Fatemi sapere com'è il meteo dalle vostre parti e proseguiamo, andiamo a scatenarci un po' con una bella dance. Giovanni Miani con Cowboy.

Fiaba d'Oriente con Massimo Andreotti alle 19.13 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E proseguiamo mentre io aspetto le vostre dediche, i vostri sorrisi al 345-48-45-663 via messaggino oppure telefonicamente allo 0423-7366.

Mister Ravanello, Tony Gullo, 19:21 qui su Radio Sorriso. Proseguiamo e io vado a ricordarvi un appuntamento importante. Ci sarà il prossimo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Saranno con noi Linda Biscaro e Matteo, Graziano Cianni e tanti tanti ospiti che un po' alla volta inizieremo a svelare. Il menù tutto compreso è a 42 euro a persona e per qualsiasi dettaglio o informazione vi rimando al nostro sito internet www.sorriso.it, sorriso ovviamente con 3 R, oppure al numero 0423 7367, numero al quale potete anche prenotare il vostro posto, quindi chiamando in orario d'ufficio tra le 9 e le 18 i nostri ragazzi vi risponderanno a qualsiasi domanda e potrete riservare il vostro posto. Vado a ricordare domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Ovviamente il divertimento è assicurato e ci andiamo ad ascoltare Graziano Cianni, visto che è uno degli ospiti di domenica 4 ottobre. Ci ascoltiamo Melodica Follia.

0: Edita Caminisca con Quando l'amore diventa poesia innamorata ci accompagna alle 19:30. Noi ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, ci ritroviamo con un'altra buona mezz'ora di musica tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di sera.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
7: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti.

Massimo Castellina con Storia di un tango apre la nostra ultima mezz'ora insieme di questo cocktail di sera di mercoledì 9 settembre. Vado a salutare Caterina di Gonars, una buona serata Caterina anche a te, e anche Lina da Maniago, anche a te un abbraccio forte e una buona serata. E andiamo avanti con la buona musica, sentite già in sottofondo Omar Codazzi, Storia di vagabondi. Un saluto grande a Lucia che ce l'ha richiesta dalla provincia di Venezia.

Gigi Chiappini, Orchestra del Cuore con L'Ultima Campana, e vado a leggere il messaggio che arriva da Marlene. Previsioni brutte anche qui, ma poi non arriva nulla. Magari una bella pioggia ci farebbe piacere, non vediamo acqua dal cielo da mesi. E mi manda un bellissimo tramonto con un mare, un lago. Fammi sapere dove sei, Marlene, e una buona serata anche a te. Andiamo avanti e andiamo a salutare chi ci chiede: Stefano Tisi, Gigetto, il re dell'organetto, e salutiamo nello specifico gli amici della provincia di Udine, Lucia e Luciano. Una buona serata anche a voi.

Tienimi con te, Simona Rossetti, 19:53 in questo preciso istante, e proseguiamo con la musica. Ci ascoltiamo Mauro Levrini con Balliamo e andiamo a salutare Carla dalla provincia di Verona. Una buona serata, Carla.

0: E con la voce di Vito della Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana e questa Vita Stonata, siamo arrivati alla fine di Cocktail di Sera di mercoledì 9 settembre. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia queste due ore, vi do appuntamento per quel che mi riguarda sabato all'ora di pranzo tra le 13 e le 15 e vi lascio in compagnia del palinsesto della radio più giovane che mai. Una buona serata da Antonella, è tutto, ciao ragazzi!
1: Avete ascoltato Cocktail di Sera. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi www.sorriso.it.
10: Sono le 20 e 2 minuti.
11: Radio Sorriso Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Nella giornata di domani l'attivazione di un minimo di bassa pressione in quota al centro-nord Italia determinerà sulle nostre regioni settentrionali, sia al nord-ovest ma anche regioni di nord-est, una spiccata variabilità, molte nuvole sparse di passaggio con la possibilità di piogge e rovesci soprattutto tra Triveneto e Emilia-Romagna. Potrebbero esserci ancora rovesci temporaleschi localmente di forte intensità. Venti rotazione di bore grecale sull'Adriatico con un ulteriore abbassamento delle temperature. Domani molte zone pianeggianti rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi come massimo. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
13: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sotto costo e off.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: Imbarcatevi in un mare di musica con Sorriso. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Bayou Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
6: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 20:59.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
10: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
10: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Sorriso!
14: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
15: Radio Sorriso, il giovane che mai.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre!
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
16: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sottocosto AEO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Sorry.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
3: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
4: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
3: Difficoltà?
4: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà badarlo anche in casa?
3: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
8: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
9: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
0: Info al 0423 7367.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: È 1:59.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan, ben trovati. I leader del campo largo Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli si sono riuniti sul palco della festa di Alleanza Verdi Sinistra a Roma, nel primo appuntamento unitario alla ripresa dopo la pausa estiva. I 4 esponenti politici di centro-sinistra hanno messo a fuoco l'avvio del programma comune, ma anche i nodi ancora da sciogliere, come la scelta del candidato premier. In proposito è intervenuto Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle.
3: È importante costruire un programma alternativo alla destra. Noi non riusciremo a vincere le elezioni soltanto con lo spauracchio che vinca ancora Giorgia Meloni. Noi dobbiamo unirci su un programma chiaro, coerente con ciò che abbiamo fatto in Parlamento all'opposizione in questi 4 anni, e credo che ci siano le condizioni per fare un buon lavoro, per presentarlo agli italiani, poi sperando ovviamente che questo convinca italiani e italiani a votarci.
2: In Norvegia l'ultimo saluto a re Harald V, il sovrano che ha regnato per 35 anni, si è spento il 28 agosto all'età di 89 anni. Stevie Wonder ha annunciato i concerti del suo Songs in the Key of Life Performance 40 Anniversary Tour per celebrare il suo album del 1976. Eseguirà tutte le canzoni del disco. È tutto.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.